il Soul, per farti muovere il piedino anche il Little Dance, e per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta.
2: Sono le 2:58 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: i favolosi anni 80 e 90. Li suona solo Chemonia.
1: Ok.
0: Chemonia, made in your mood.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.it.

Radio Chemonia New Life. New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi. Tornano fra noi. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Expo.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica Epomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica Epomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
3: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 6.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

0: spot.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Radio Chemonia New Life. New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi.

di amare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.it.

c'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86.

0: a Garzano. Telefono 334-3462-859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì. È chiuso.
1: Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Chemonia 80.
1: Ho tanta voglia di Chemonia.
0: Gli anni 80. Rivivili con noi.
1: Rivivili con noi.
0: Chemonia 80.
2: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul
1: divertirti
2: serio.
1: Divertirti sul serio.
2: Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Camonia, siamo nel 1999 con Living la Vida Loca di Ricky Martin, un brano a dir poco trascinante lanciato proprio in questa annata, inciso sia in inglese che in Spanglish, ovvero con l'aggiunta di strofe in lingua spagnola. Fece il giro del mondo e quasi eguagliò la sua Maria, che nel 95 lo rese celebre a livello internazionale. Come Maria, questa canzone ricevette numerosi premi e nomination, oltre a vincere un disco d'oro e di platino per i dischi più venduti. Living la Vida Loca tuttavia non vinse in quanto canzone, ma piuttosto per le performance di Ricky Martin, o più esattamente per il videoclip che era stato realizzato per lanciare il brano. Diretto da Wayne Isham, che ha girato video musicale per artisti del calibro di Michael Jackson, Whitney Houston e Pink Floyd, il video ha ormai raggiunto e addirittura superato le 100 milioni di visualizzazioni. La canzone, che fu scritta anche da Ricky Martin, parla di una donna che in sintesi vive una vita pazza, forse pazza anche lei, dato che non ha freni né filtri e si sposta sempre oltre il limite, completamente scatenata e incosciente. Ma a disprezzo del pericolo e delle situazioni scomode in cui può farti piombare, il protagonista non ci pensa proprio a lasciarla stare, poiché in compenso lei è capace di tirarti su, di farti dimenticare la sofferenza e di farti essere sempre al massimo, in qualunque cosa tu faccia. Eppure, come afferma a un certo punto nella canzone, rischi di diventare matto, o come minimo non sarai più lo stesso. Forse intende dire che dopo aver assaporato la vera ebbrezza della vita, non si può più tornare a un livello di mediocrità esistenziale.

0: Con Canoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Canoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica Epomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica Epomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081 766 2549. WhatsApp 328 543 9003.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Pop.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
1: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
2: Che monia 80. Tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 9:01.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Pop.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Radio Chemonia New Life, New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi. Tornano fra noi.

0: Autoshop.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003. Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
2: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

divertirti, man. Divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Li hai scoperti nei club degli anni 80, improvvisati in garage, cantine, soggiorni di casa. Oggi puoi riviverli su Chemonia. Chemonia, i favolosi anni 80.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più suave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

hai scoperti nei club degli anni 80 improvvisati in garage, cantine, soggiorni. Oggi puoi riviverli su Chemonia. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo Chemonia. Solo Chemonia. Chemonia. Made in your mood. The names have been changed to protect the innocent. Bye.

0: spot.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
2: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Chemonia 80.
2: Tutti i successi che ti sei perso.

Spot. Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 12:02.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo Chemonia. Chemonia, made in your mood. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081-825-1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Pop.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica Epomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica Epomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
2: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 13:58.
0: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003. Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Renault. Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1985.

oggi puoi riviverli su Chemonia. Chemonia, i favolosi anni 80 e 90. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081-825-1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Pop. Con Kemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Kemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 15.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Radio Soul, per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Pop.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Su Radio Chemonia siamo nel 1989 e oggi vogliamo parlare dei mitici, grandiosi, immensi Depeche Mode. Sapete, quelli che negli anni 80 passavano per d'archettoni sporchi e cattivi, oggi riempiono gli stati dell'orbe terraqueo, regalando al pianeta Terra una loro immagine che appare sempre più inflazionata. Il singolo di cui vogliamo parlare è Personal Jesus. Ora, qui si alzeranno le voci dei credenti, dei miscredenti vari, ma vi assicuriamo che saremo totalmente imparziali. Questo è un disco che offre una miriade di spunti che esulano dal tema religioso, e il singolo che fece gran clamore nell'agosto dell'89 lo si può davvero guardare sotto più punti di vista. Parte della critica dice addirittura che i Depeche Mode non credono. Noi questa cosa non la condividiamo, perché i Depeche Mode hanno precedenti come Sacred, Inno alla Fede, hanno pubblicato un album uscito nel 93 che è tutto incentrato sulla fede, sulla redenzione, sulla devozione e sul peccato. E in effetti sembrerebbe questo pezzo aggiungere a punte mistiche mai eguagliate da un gruppo rock. Poi non sappiamo come interpretare la cover di Marilyn Manson del 2004, senza tra l'altro alcuna innovazione. Il bluesman Johnny Cash, al contrario, la fa molto sua e la fa rivivere sulle sue corde. Altro punto all'indice dell'interpretazione. Potrebbe essere un testo ironico, e qui ancora domina l'ambiguità che ha pervaso da sempre i mafiosi di Basildon. Una canzone correlata da un video ancora più ambiguo, girato dal Corbin, che offre alla visione dello spettatore scene di eccitazione e sesso in un ranch dove i protagonisti sono i cowboys, le donne, i cavalli. Ma che vede una croce a un certo punto e una cornetta del telefono, quel receiver di cui si parla nel testo dell'accordo Martin Gore. Sembrerebbe che ci sia un Gesù personale che risponda su un numero privato e che sia in grado di risolvere ogni problema. Ecco perché è diventata presto una hit. È una canzone dal tema affascinante, miscela sapientemente elettronica, rock e blues, e i grandi patiti di musica alternativa l'hanno amata a suo tempo. E la amano ancora. Affascinante e misteriosa, si dipana scandita dal motto Reach Out and Touch Fate. Anch'esso un tormentone per chi segue il Depeche Mode.

0: chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
1: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
0: Caffèprezioso.it. Una tazzina di salute.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
3: Radio Chemonia New Life. New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Pop.
1: Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Expo.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081 766 2549. WhatsApp 328 543 9003.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
3: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
4: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio, scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 17:59.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeriggio.

0: Romeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081-766-2549. WhatsApp 328-543-9003. Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Scopri tutto su digitalradio.it.
1: Radio Chemonie, la radio delle grandi emozioni.
2: Corriva l'anno 1987.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: Caffèprezioso.it, una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Radio Chemonia, Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo. Radio Chemonia 80.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.it.

C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

puoi riviverli su Chemonia. Chemonia, i favolosi anni 80 e 90. Con Chemonia 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. Una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Pop.
1: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da Bar.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
2: Che monia 80.
3: Che monia 80.
2: Tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
0: Radio Chemonia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Cerchi una nuova auto o vuoi cambiare la tua? Vieni da Autonautica e Pomeo dei Fratelli Vivenzio, concessionaria Dacia e Renault. Trovi vetture nuove e usate selezionate, un'officina specializzata e un magazzino ricambi per seguirti anche dopo l'acquisto. E c'è una garanzia che parla per noi. Oltre 900 recensioni a 5 stelle. Autonautica e Pomeo. Scegli l'auto. Affidati a chi se ne prende cura. Via Servio Tullio 61, Napoli. 081 766 2549. WhatsApp 328 543 9003.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Renault. Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Francesco.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere. Torrefazione Caffè Prezioso è
2: sublime, balsamo per il cuore, adrenalina per il corpo, esplosione di gusto che riaccende il sorriso, il tono più soave per ogni palato. Caffè Prezioso, prezioso come il tuo tempo.
1: caffèprezioso.it. una tazzina di salute.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Radio Chemonia, New Life, New Life. I suoni degli anni 80 e 90 tornano fra noi. Tornano fra noi.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Chimonia, New Life. I successi di ieri, da rivivere oggi.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. E l'una è un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Questa è Radio Chemonia. Le altre no.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 2.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Li hai scoperti nei club degli anni 80 improvvisati in garage, cantine, soggiorni. Oggi puoi riviverli su Chemonia. I favolosi anni 80 e 90 li suona solo Chemonia. Solo Chemonia. Chemonia. Me.